0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

Ora me devi genera, ma ho pingo pingo lo vai. Aia. Ma non vero che non morti, ma come lo vamo batto matti. Ma è no vero che non ti mare, come lo vamo batto matti. Gini mi mare si ucoli. Ma è no vero che non ti mare, come lo vamo batto matti. Gini mi mare si ucoli. Colino per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, nasce un vero cuore. Mary. Mai è un vero dino di Mary, come lo va mobba di mattina, gini mi la resi un colino. Asci un colino per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, nasce un vero cuore. Aia, nyara nation, ti chiedo un margono. Aci u colin, ti chiedo un maro, e marci ci arguli, con work in town. Pardon.

0: Pacho.
1: Iti Winyo or Radio. Iti Winyo.
0: Iti Winyo.
1: Iyibi yibi kai or Radio keken. Or Radio.
0: Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio.

0: Mamoni pe, yokeri kiri miroda mundo, temi uwa bandi, yokeri wano kama bandi, chimuro mwezi mwe wano, wako ni wano miro yoro, kuna uri teke luwa megu, abarita.
1: Iti winyo, iyibi yibi, kai old radio keken. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio.

0: Old radio.
1: Old radio.
0: Old radio.
1: Old radio.
0: Old radio.
1: Old radio.
0: Old radio.
1: Old radio.
0: Old radio.
1: Old radio.
0: Old radio.
1: Old radio.
0: Old radio.
1: Old radio.
0: Old radio.
1: Old radio.
0: Old radio.
1: Old radio.
0: Old radio.
1: Old radio.
0: Old radio.
1: Old radio.
0: Old radio.
1: Old radio.
0: Old radio.
1: Old radio.
0: Old radio.
1: Old radio.
0: Old radio.
1: Old radio.
0: Old radio.
1: Old radio.
0: Old radio.
1: Old radio.
0: Old radio.
1: Old radio.
0: Old radio.
1: Old radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Yom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
0: iroko kaunu pene. Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.